0: ọmọ wa pọnlẹsẹ of Jeshalan evangelist doctor Adesina Oyewole JP emo yo gbogbo ọmọ ẹgbẹ High Life Music Fans Club International emo yo
1: ogologo
0: anike emo yo
1: ogologo re emi yo ogologo
0: emo yo se adura wa ti gba
1: ogologo emi yo ogologo
0: adura wa ti